del vostro radio e di Mike Kennedy della Bravo. Abbraccio forte. Forte abbraccio per Radio Murta. Ciao.

me chiamo Toro. I verdi chi vorrei mandare un saluto molto forte a tutti i gioielli di Radio Murta. E també un saluto molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu. Avidoi! Adeu!